Banna. Eh? Kiri si wan, ki si wan, uzo wan. Ke go tlo bolo hengwana mme ke le bule tsatsi la ka jeno ke le bule ka Pastor Paul Morton ka pine mona di twenge. Don't do it without me.

Quando è che avevo quella ragione? Ragione. Tieneza sede, adesso. Tieneza sede. Muore di lui. Dai, chi ti sente ora? A un teledizio adesso. So. Un teledizio, ragione. Dai. So, ragione, è pina di carenze, ne hanno a me. Nakong tsa bona ne ba le blind ne ba le ntswempu ne ba le ntswempu ba dlala ingoma tse ka tsena ai khona bombe se molapo ya Gwen McRae Rocking's Chair.

0: re be metseng ya le shumele metse ro be di fela motsala wa ka ke le bile hore nya le shobe ke tla rohana ha re fihla mo o ka itsa
1: no anti nelo wala shumele re ka tshe nya ke ho la ke wa ta ho la no a calentar ta ka kolo ko papinere

abedi ke motsotso fela pele re fitla horeng ya le shome out sabo tsabena ke a bona kwa no ho rihlile sa tla ntumela le ho re ketle ke nke ntate so sane kwa no fela he di putso sa lona o dutwile o di ntjile mo fao o tla di fitisetsa mo di lokela ho re di fetele teng se wa lokela ho gatla di fitile na kwa esa le kana tsa go ngela gona ho ha mfela ke lokela ho re ketletso ke tswe ka kwa no ka di popsing tsa gaso mamedi ke le buile ho loka mo medi ba ha o kwa no tsebeletso nya PCFM o tla ho re nyana ya bo support a fitla kwa no ho re nyana ya le shone ka nete ke sebeditse la ka le biso ke thapelo le ka nyana ke ho le le jena ke thiwa ka mane ka di hlabentsa peka a ke ipate ke nare le di sentse ke tshwakere ha ibe bo siwe monate mafelo a be ke a monate ke a tshepa la dumela ho re sebeditse hantle mo e banki le ka ho fosa ka ho hata ditogong teng ke sentse ke tshwakere ong kile la matsoho metsing e khopjwa ile maoto mane so ka ina hana la ka mabedi o re na se ka etsa hlang ke sefeng Harbela pere kopana kwa no sale mo yeng ka manta ha hore nya bo supana no la ditaba le bitsang se hlohlolong ke tsa mamono le ntate tete bo so so ba keng sa ha jwale bo si bo monate mo hole mafelo a be ke a mona